0: veramente ne pensi un po' qualcosa da giocare in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne.